0: 19:51. 19:51.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta appelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

0: Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
1: Yeah!
0: Avete spostato la macchina?
1: Yeah!
0: Anch'io. 1, 2, 3, 4. Esatto.